psicoterapia e che esercitano la psicoterapia. Lo psicopraticien è un titolo libero che non è condizionato da un diploma. Quindi in Francia il titolo dello psicoterapeuta è protetto, ma l'esercizio della psicoterapia non è protetto dalla legge. È un po' un paradosso. Il mio invito è quello di informarvi del percorso formativo effettuato dalla vostra terapeuta. È un vostro diritto. Fortunatamente oggi, grazie ad internet, abbiamo accesso a molte informazioni, ma potete domandare le esperienze fatte, le formazioni, se segue una supervisione. È importante, secondo me, anche per scegliere una psicoterapeuta. Mi sembra anche importante fare delle precisioni per aiutarvi a orientarvi meglio. Oggi parlerò del settore privato. In una prossima trasmissione mi occuperò del settore pubblico. Quindi nel settore privato, in Francia, è possibile andare da uno psichiatra in accesso diretto, cioè senza dover passare dal medico di base per una prescrizione. In quanto medico, avrete il rimborso di una parte della seduta quando andate dallo psichiatra. Ma la maggior parte degli psichiatri effettua il cosiddetto dépassement d'honoraire, cioè la somma a vostro carico. In alcuni casi può essere rimborsata dalla vostra assicurazione privata o mutuelle, se previsto dal vostro contratto. Quindi che cosa accade in Francia? Che alcune persone che non hanno necessariamente bisogno di andare da uno psichiatra lo scelgono per ragioni economiche. Vi invito in questo caso a verificare se andate da uno psichiatra psicoterapeuta in Francia, se ha una formazione complementare in psicoterapia. E vi invito anche a verificare che la durata delle sedute sia congrua e quindi intorno ai 45-60 minuti. Vorrei farvi ancora un'altra precisazione che però riguarda gli psicologi, che non essendo medici non danno diritto al rimborso delle sedute, salvo qualche seduta da parte della vostra assicurazione privata, mutuelle, a seconda del vostro contratto. Poi verificate anche le formazioni fatte dopo la laurea in psicologia e anche le sue esperienze. Questo vi aiuterà a fare la vostra scelta. Una terza precisazione riguarda i medici di base. Oggi purtroppo c'è una penuria in Francia di psichiatri disponibili. Oppure per alcune persone c'è ancora l'associazione psichiatra-pazzia. Lo capisco, ma questo fa sì che le persone si rivolgano al proprio medico di base che potrebbe prescrivere dei farmaci. Penso sia utile far verificare il trattamento da uno psichiatra che, se è il caso, lo adatta. E ora vorrei fare qualche domanda a te. Hai qualche curiosità sulla formazione e sull'esperienza della tua psicoterapeuta? Hai voglia di sapere quale informazione potrebbe aiutarti di più nella relazione? Oppure qualche informazione che ti permetterebbe di consolidare la fiducia nella tua terapeuta? Puoi autorizzarti a farlo, noi siamo lì anche per questo. E ho voglia di invitarti a un'ultima riflessione, almeno per questa parte, dopo tante informazioni, forse anche troppe, intorno alla specificità dei professionisti della salute psicologica in Francia. C'è un criterio molto importante, secondo me, che può aiutarti nella scelta della tua terapeuta. Chiediti se sei a tuo agio, se ti senti ascoltata e soprattutto se ti senti al sicuro. Al di là dei diplomi, delle tecniche, l'elemento relazionale è fondamentale. Tra le ricerche fatte, il denominatore comune a tutti gli approcci di psicoterapia è la relazione. La relazione terapeutica come motore di guarigione e di cambiamento. Ora ascoltiamo una canzone di Fabrizio De André, Anime Salve, tratto da un album splendido scritto insieme a Ivano Fossati. Lui spiega in un'intervista che le anime salve sono le anime solitarie,
anime che non hanno

le caratteristiche della maggioranza e che difendono il diritto di assomigliare a se stessi. Difendono il diritto di assomigliare a se stessi.

sono spiato illudermi e fallire, ma abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

Ben ritrovati, ben ritrovate su Radio Fuoricampo. State ascoltando la trasmissione Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Rosso. In questa seconda parte vorrei esplorare con voi come facciamo a bloccare il nostro flusso creativo. Sono psicoterapeuta della Gestalt, un approccio psicoterapeutico di cui vi parlerò in un altro momento. In Gestalt tendiamo a essere sempre con quello che c'è, non con quello che vorremmo o dovrebbe esserci. In effetti, quando ci sentiamo bloccati, possiamo esplorare il blocco come se fosse un processo attivo di nostra intera responsabilità. E allora la domanda diventa: come mi sto bloccando in questo momento? Sentite la differenza tra ho un blocco e mi sto bloccando? Mi viene in mente l'immagine del fiume. È un'immagine di Fritz Perls, definito il padre della Gestalt. Lui parlava del fiume come di qualcosa che non possiamo spingere, perché è già dotato di forza, energia, direzione. Il fiume scorre da solo. Però possiamo occuparci degli ostacoli, dei detriti e delle foglie. E una volta eliminati, non è necessario fare più nulla. Vi leggerò un aforisma, che è un piccolo ma denso testo, scritto da uno dei miei maestri, lo psicoterapeuta Mimmo Ciavarelli, tratto dal suo primo libro, Gestalt, l'ovvio per i giorni alterni. Si intitola Gestalt e creatività. La Gestalt è training alla creatività. La disciplina che conduce alla creatività coincide nella prassi gestaltica con l'evitare tutto ciò che la ostacola. È un disimparare più che un apprendere. Quali ostacoli sbarrano la via della creatività? La paura del fallimento, la paura della frustrazione, la renitenza a giocare, la miopia sulle risorse, l'eccesso di certezze, il conformismo, la sfiducia nelle immagini interiori, la sfiducia nella fantasia, la paura del disordine, la fobia per l'esercizio del potere, la riluttanza a lasciare andare, l'eccessivo controllo emotivo e la credenza che ci siano cose che funzionano e altre no. Ecco, io aggiungerei che questa lista non è esaustiva. E tu? Hai identificato come ti stai bloccando in questo momento? Mi è stato proposto qualcosa di nuovo, cioè di preparare queste trasmissioni di psicologia. Immediatamente la paura del nuovo mi ha detto: no, non andare. E questo è uno dei miei blocchi alla creatività. La paura del nuovo era in buona compagnia. C'era con lei la paura di esporsi, la paura di essere giudicata, di non essere perfetta, di fare errori. E in questa cacofonia di discorsi è arrivata la confusione. E lì ormai non c'era più niente da fare. Stavo per gettare la spugna. Le mie paure avevano tutte ragione, tutte riunite lì intorno a me. Ero riuscita a trovare anche ragioni razionalissime e inattaccabili per declinare gentilmente e proteggere, diciamocelo, il mio misero orgoglio. Poi una frase. Ho ascoltato una frase che è stata una bussola interessante. Sai, Tiziana, è anche importante che tu ti diverta a fare le trasmissioni. La cacofonia e la confusione mi avevano annebbiata. Le paure circondata. E a un tratto le paure si sono allontanate. La nebbia della confusione è sparita. Guardo dietro di me il piccolo passo che ho fatto e sorrido. E allora sarò qui con voi, con i miei limiti, con gli errori che inevitabilmente farò, con la mia banalità e la mia mediocrità, ma anche con divertimento e curiosità di scoprire nuove strade insieme a voi. E per coloro che si stanno bloccando, qualche domanda. Come ti stai bloccando in questo momento? E quali sono le cose che invece ti divertono e ti incuriosiscono?
Vi lascio con una canzone che a me piace molto, spesso è identificata come una canzone d'amore verso il proprio compagno o compagna, oppure verso i propri figli. Io vorrei che l'ascoltaste pensando a voi, a come ognuno di noi può prendersi cura di sé. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, Esplorazioni psicologiche su Radio Fuoricampo.

0: Des bonnes infos, de la bonne musique. La radio, c'est simple comme couleur.
1: Il bollettino di Radio Fuoricampo. Appuntamenti dall'11 al 17 maggio. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Radio Fuoricampo. Scopriamo insieme gli appuntamenti della settimana per vivere tutta la ricchezza della cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione. All'Istituto Italiano di Cultura di Lione proseguono le attività dedicate alla promozione della cultura italiana con mostre, conferenze, incontri con autori, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli e corsi di lingua italiana. Per maggiori informazioni visitare il sito iiclione.esteri.it oppure contattare iiclione@esteri.it. Il Comites di Lione segnala due questionari rivolti agli italiani all'estero, entrambi con scadenza il 15 maggio. Il primo questionario, dal titolo Giovani Expat, diamo voce ai protagonisti del cambiamento, mira a raccogliere esperienze e idee per comprendere meglio i fenomeni di mobilità e rendere l'Italia più attrattiva. La partecipazione è online con la possibilità di allegare un breve video. Il secondo questionario dal titolo Indagine ANLA Rapporto 2026 è rivolta ai ragazzi tra i 10 e i 17 anni con origini italiane all'estero. L'obiettivo è esplorare il rapporto tra nipoti immigrati e nonni in Italia, raccogliendo esperienze ed emozioni sulle famiglie transnazionali. Il questionario è anonimo. Per maggiori informazioni visitare il sito comites-lion.org oppure chiamare lo 09 51 84 75 59. Alla Società Dante Alighieri di Lione continuano i corsi di lingua e di cultura italiana. Venerdì 15 maggio alle 18.30 Rencontre culturelle su Initiation à l'Opéra a cura di Antonella Euforbio. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito dante-lion.com oppure contattare info@dante-lion.com. Alla Società Dante Alighieri di Clermont-Ferrand proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Martedì 12 maggio alle 19.45 al Cinema Les Ambiances vi è la proiezione del film C'è ancora un domani di Paola Cortellesi. Mercoledì 13 maggio dalle 14 alle 19 alla Maison Marie Marvin vi sarà la partecipazione alla Festa dell'Europa con stand informativo, animazioni culturali, giochi, degustazioni e spettacoli. Per info e iscrizioni visitare il sito ladante-clermontferrand.com oppure contattare dante.clermont@gmail.com. L'artista Tony Di Stasio presenta lo spettacolo Comme à la maison, fatto in casa, un viaggio tra due culture dove la musica unisce esperienze e ricordi. Dal 14 al 16 maggio al Teatro Jeannette Loupy a Craponne vi è lo spettacolo Qua tu lo vuoi, una commedia divertente in cui un weekend con i nonni si rivela pieno di sorprese. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 06 99 35 12 91. All'Associazione UA Lione continuano le attività dedicate alla lingua e alle tradizioni popolari italiane. Martedì 12 maggio parlare ciociaro. Giovedì 14 maggio atelier di canto e danze ciociare. Per maggiori informazioni visitare il sito ua-lione.fr oppure contattare contact@ua-lione.fr. All'Associazione Loire Italie di Saint-Étienne proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito loireitalie.com oppure contattare loireitalie@orange.fr. Restate aggiornati con la cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione su Radio Fuoricampo. Dirette e podcast sempre disponibili su radiofuoricampo.com e sui nostri canali social. Le bulletin Radio Fuoricampo. Agenda du 11 au 17 mai. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Fuoricampo. Découvrons ensemble les rendez-vous de la semaine pour profiter de toute la richesse de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon. à l'Institut italien de culture de Lyon, les activités dédiées à la promotion de la culture italienne se poursuivent. Expositions, conférences, rencontres avec des auteurs, projections de films, concerts, spectacles et cours de langue italienne pour tous les niveaux. Pour plus d'informations, visitez le site iiclione.esteri.it ou contactez iiclione@esteri.it. Le Comites de Lyon signale deux questionnaires dédiés aux Italiens à l'étranger avec une date limite fixée au 15 mai. Le premier questionnaire s'intitule « Giovani expat, diamo voce ai protagonisti del cambiamento ». Il vise à recueillir expériences et idées afin de mieux comprendre le phénomène de mobilité et de rendre l'Italie plus attractive. Participation en ligne avec possibilité d'ajouter une courte vidéo. Le deuxième questionnaire s'intitule « Enquête en la, rapport 2026 ». Destiné aux jeunes de 10 à 17 ans ayant des origines italiennes à l'étranger. L'objectif est d'explorer la relation entre les petits-enfants émigrés et leurs grands-parents en Italie en recueillant expériences et émotions liées aux familles transnationales. Le questionnaire est anonyme. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 09 51 84 75 59 ou alors visiter le site comites-lyon.org. À la Société Dante Alighieri de Lyon, les cours de langue et de culture italienne se poursuivent. Vendredi 15 mai à 18h30, rencontre culturelle sur Initiation à l'opéra, animée par Antonella Euforbio. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter info@dante-lyon.com ou visiter le site dante-lyon.com. À la Société Dante Alighieri de Clermont-Ferrand, les cours de langue et de culture italienne continuent également. Mardi 12 mai à 19h45, au cinéma Les Ambiances, projection du film C'è ancora domani de Paola Cortellesi. Mercredi 13 mai de 14h à 19h, à la maison Mary Marvin, participation à la Fête de l'Europe avec stand d'information, animation culturelle, jeux, dégustation et spectacle. Pour plus d'informations et inscriptions, vous pouvez contacter dante.clermont@gmail.com ou visiter le site ladante-clermontferrand.com. L'artiste Tony Di Stasio présente le spectacle « Comme à la maison, fatto in casa », un voyage entre deux cultures où la musique unit expérience et souvenirs. Du 14 au 16 mai au théâtre Jeannette et Loupi à Craponne, le spectacle « Quoi tout le way », une comédie amusante ou un week-end chez les grands-parents réserve bien des surprises. Pour plus d'informations et réservations, vous pouvez contacter le 06 99 35 12 91. À l'association UA Lyon, les activités dédiées à la langue et aux traditions populaires italiennes continuent. Mardi 12 mai, Parlare Ciociaro. Jeudi 14 mai, atelier de chant et danse Ciociare. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter contact@ua-lione.fr ou visiter le site ua-lione.fr. À l'association Loire-Italie de Saint-Étienne, les cours de langue et de culture italienne se poursuivent également. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter loireitalie@orange.fr ou visiter le site loireitalie.com. Restez informés de l'actualité de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon sur Radio Fuoricampo. Émission en direct et podcast disponibles sur radiofuoricampo.com et sur nos réseaux sociaux.